0: 学校里到处都会是你的照片。
1: 小孩在孤岛没船只摆渡，
2: 你生活在光亮里，你就觉得全世界都是光亮的。

拒绝悲伤，只管去难过去愤怒好了，忍不住眼泪那就尽情的哭吧。

把你从雪地捡回家的时候，你比现在可脏多了，那张脸被血模糊得根本看不清样子。

方宇，我娶你好不好？你要是不说话，

0: 那我先走了。
1: 拜拜。
0: 不要太难过。
1: 你想太多了吧。

0: 在哪里。
1: 我真的好想你。

0: 就准备好了吗？
1: 也准备好了。
0: 准备好了吗？来了，我数到四的时候，全部的朋友们跟着秀一起哦。

2-0-380 YouTube.

0: 单还站不满。
1: 刚刚我觉得我们这样玩超窝囊的，根本没有人来看我们表演，然后都快穷死。
0: 哎呀，难受！
1: 再撑一下。

0: 呀，该找个真人谈恋爱了吧。
1: 虽然他是假的，可是他让我感觉幸福很真实啊。
2: 我品尝出了松披萨，也送货。

不会。

那么现在我就下去试一下了。

0: 好，马上开始。
1: 蔡司机师傅，请您躺下吗？
2: 对，那马上开始。

La crisi energetica legata al conflitto in Medio Oriente continua a colpire pesantemente l'Europa, con i consumatori che riducono drasticamente l'uso dell'automobile a causa dell'impennata dei prezzi dei carburanti. I dati diffusi da Eurostat e dall'Ufficio Nazionale di Statistica britannico evidenziano il calo più marcato delle vendite di carburante su base annua dal mese di ottobre del 2023, registrato nel mese di aprile, conseguenza diretta delle ripercussioni degli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran. Il conflitto ha provocato la chiusura dello stretto di Hormuz, attraverso il quale transitava circa un quinto del petrolio mondiale prima dell'inizio delle ostilità alla fine di febbraio. Sei paesi europei hanno registrato cali a doppia cifra nelle vendite di carburante nel mese di aprile, tra cui Austria, Germania, Norvegia e Regno Unito, dove la flessione ha raggiunto il 10%. Parallelamente, 12 paesi dell'Unione Europea hanno registrato aumenti del prezzo del gasolio superiori a un terzo rispetto all'anno precedente, mentre i prezzi della benzina sono saliti mediamente del 13,6%. Il capo economista dell'ente statistico britannico ha riferito che gli automobilisti stanno razionando il carburante, riducendo gli spostamenti e rinviando i rifornimenti dopo le scorte accumulate a marzo. L'impatto si riflette anche sull'inflazione europea, salita al 3,2% a maggio. Analisti del Centro Studi Bruegel di Bruxelles hanno avvertito che la situazione potrebbe deteriorarsi ulteriormente se il conflitto con l'Iran si prolungasse e i prezzi del petrolio continuassero a salire, osservando che i governi che hanno già impiegato le riserve fiscali ed energetiche per contenere i prezzi avrebbero margini limitati per rispondere a un peggioramento. Diversi paesi, tra cui Germania, Irlanda, Italia e Spagna, hanno tentato di alleviare la pressione tagliando le imposte sui carburanti. Il settore turistico europeo subisce conseguenze altrettanto gravi, con un sondaggio di Deloitte che rivela come la volatilità dei prezzi del carburante e l'inflazione siano diventati i rischi principali nell'agenda delle compagnie aeree globali.

Il settore delle esportazioni cinesi mostra una notevole capacità di resistenza, trainato dalla domanda globale in forte crescita per prodotti ad alta tecnologia, e secondo analisti di primo piano dovrebbe mantenere questa solidità nella seconda metà dell'anno. Il capo economista per la Cina di Morgan Stanley ha definito le esportazioni cinesi caratterizzate da una resilienza straordinaria, sostenuta dal boom globale degli investimenti nell'intelligenza artificiale e da un prolungato superciclo energetico. Le imprese cinesi avrebbero sviluppato competenze fondamentali nei settori dei circuiti stampati, dei componenti ottici e dei chip di memoria, posizionandosi per intercettare quote crescenti del mercato globale. Le esportazioni cinesi di circuiti integrati hanno registrato una crescita del valore mensile superiore al 20% per 13 mesi consecutivi fino ad aprile. Nei primi 4 mesi dell'anno, il volume delle esportazioni di chip è aumentato del 10,6%, mentre il valore è balzato del 78,3%. Il solo mese di aprile ha segnato un incremento del 92% su base annua. Sul fronte energetico, le esportazioni di veicoli elettrici sono cresciute del 68,1% nei primi 4 mesi, le batterie al litio del 43,2% e le apparecchiature per la generazione eolica del 40,7%. Il recente disgelo nelle relazioni commerciali tra Pechino e Washington, dopo la visita di Stato del presidente Trump in Cina a metà maggio, potrebbe contribuire a ridurre l'incertezza sulla domanda esterna. L'ex vice direttore generale del Fondo Monetario Internazionale ha sottolineato che la cooperazione bilaterale introduce un fattore di certezza particolarmente significativo in un anno segnato dall'instabilità. Tuttavia, analisti hanno avvertito che permangono rischi legati alla situazione in Medio Oriente. Un'escalation del conflitto o il prolungamento del blocco dello stretto di Hormuz potrebbe provocare disruzioni nelle catene di approvvigionamento energetico e nella logistica internazionale, con conseguenze potenzialmente gravi per l'economia e il commercio globali.

Le tariffe di trasporto marittimo sulle rotte tra la Cina e il Nord America hanno registrato un'impennata nelle ultime settimane, con aumenti superiori al 50% dalla fine di aprile su alcune tratte, a causa del rafforzamento della domanda di importazione statunitense e della contrazione della capacità navale globale. Lo spazio disponibile sulle rotte verso gli Stati Uniti risulta quasi esaurito, con la maggior parte della capacità già prenotata per tutto il mese di giugno. Spedizionieri internazionali basati a Ningbo, nella provincia orientale dello Zhejiang,

riferiscono che dal mese di maggio le rotte tra Cina e Stati Uniti risultano completamente occupate, con frequenti slittamenti delle spedizioni e i viaggi successivi. Il costo per un container da 40 piedi dalla città portuale di Ningbo verso la costa occidentale americana è passato da circa $2.975 a fine aprile a quasi $5.000, mentre verso la costa orientale si è saliti da $3.950 a circa $6.000. Diverse compagnie di navigazione pianificano ulteriori rialzi a metà giugno. I magazzini degli spedizionieri gestiscono volumi giornalieri di 70-80 container equivalenti, superando i picchi registrati prima del Capodanno cinese. Sul versante dell'offerta, oltre 300.000 unità equivalenti a 20 piedi di capacità di trasporto container risultano bloccate nel Golfo a causa delle tensioni in Medio Oriente e delle interruzioni del traffico attraverso lo Stretto di Hormuz. La ripresa della navigazione attraverso il Mar Rosso resta ritardata, costringendo le navi a percorsi più lunghi che riducono la rotazione delle imbarcazioni e la capacità effettiva disponibile. Le compagnie di navigazione stanno inoltre rallentando la velocità delle navi per contenere i costi del carburante, riducendo ulteriormente la capacità globale. Le esportazioni dal porto di Ningbo verso gli Stati Uniti hanno superato le 290.000 unità equivalenti a maggio, con un valore della merce oltre i 36 miliardi di yuan, in crescita di oltre il 25% su base annua. Le categorie principali comprendono prodotti meccanici ed elettrici, abbigliamento, tessili e articoli per la casa.

La Cina mobiliterà fondi fiscali, credito bancario e capitali privati in un piano di rinnovamento urbano di portata storica, il primo a livello nazionale, che prevede investimenti stimati in circa 15.000 miliardi di yuan, equivalenti a 2.100 miliardi di dollari, durante il quindicesimo piano quinquennale dal 2026 al 2030. Il piano, pubblicato dal Consiglio di Stato alla fine di maggio, fissa obiettivi quantitativi ambiziosi, la ristrutturazione di 500.000 unità abitative urbane fatiscenti, 115.000 complessi residenziali obsoleti, 1.500 distretti industriali e zone di fabbrica invecchiate, 4.000 villaggi urbani e 365.000 chilometri di condotte sotterranee entro il 2030. Il direttore del Dipartimento per l'edilizia economica del Ministero delle Finanze ha indicato che il sostegno fiscale centrale rimarrà significativo nel quinquennio, con l'ottimizzazione delle politiche per migliorare l'efficienza nell'utilizzo dei fondi. La Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma ha stanziato 97 miliardi di yuan dal bilancio centrale per il rinnovamento urbano nel 2026, concentrandosi sulla ristrutturazione di comunità residenziali e alloggi fatiscenti. Ulteriori 160 miliardi di yuan provenienti da titoli del tesoro speciali a lunghissimo termine sono stati destinati all'ammodernamento delle reti sotterranee di gas, drenaggio, approvvigionamento idrico e riscaldamento. Il programma pilota lanciato nel 2024, che ha fornito trasferimenti dal governo centrale a 50 città chiave tra cui Pechino e Shanghai, viene ora ampliato con una nuova selezione di 15 città per il 2026. Il viceministro dell'edilizia abitativa ha annunciato che, oltre ai fondi fiscali centrali, verranno sfruttati pienamente i meccanismi di mercato per attrarre capitali privati nella costruzione e gestione delle infrastrutture urbane. Il governo centrale sta elaborando una normativa specifica sul rinnovamento urbano a livello nazionale. Finora 4 regioni provinciali e 20 città hanno emanato regolamenti locali in materia, fornendo garanzie giuridiche per l'attuazione dei progetti.

0: fight。
1: Il produttore cinese di chip di memoria Changshin Memory Technologies, noto come CXMT, si prepara a una quotazione sul mercato Star Market di Shanghai che potrebbe rappresentare una delle operazioni più significative nella storia del settore tecnologico cinese. Le stime pre-quotazione valutano l'azienda intorno ai 150 miliardi di yuan, ma analisti di mercato prevedono che la capitalizzazione potrebbe superare i 1000 miliardi di yuan una volta avviate le contrattazioni pubbliche. L'operazione rappresenterebbe la validazione definitiva del cosiddetto

Modello Efei, dal nome della capitale della provincia dell'Anhui, dove il governo municipale ha svolto il ruolo di investitore strategico a lungo termine nel settore dei semiconduttori. Nel 2016, quando investitori privati giudicavano il settore delle memorie DRAM troppo rischioso per gli elevati costi iniziali e le barriere tecniche dominate da colossi sudcoreani come Samsung e SK Hynix, il governo di Efei acquisì una partecipazione dell'80% nella prima fase di un progetto di produzione di wafer da 12 pollici dal costo complessivo di 150 miliardi di yuan. Durante la fase recessiva del ciclo DRAM, il capitale pubblico locale ha mantenuto la posizione senza pretendere rendimenti finanziari rapidi. L'azienda ha attraversato momenti critici, registrando una perdita netta di 16,3 miliardi di yuan nel 2023 durante un periodo buio per il settore. Tuttavia, nei primi tre mesi del 2026, CXMT ha realizzato un utile di 24,8 miliardi di yuan, un incremento di oltre 10 volte rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, beneficiando del cosiddetto superciclo della memoria. Il modello Efei ha trasformato la città in un polo attrattivo per i settori ad alta tecnologia. Il prodotto interno lordo della città è cresciuto del 6,8% nel primo trimestre del 2026, il tasso più elevato tra le 30 principali città cinesi. Analisti di Morgan Stanley hanno avvertito che replicare il modello a livello nazionale comporterebbe rischi di sovraccapacità.

0: thank you, BBT. You have saved the ambassador of the Delta planet and resolved the conflict within the galaxy, the future peace of the Earth. Now, rest on your hands.
1: Le società cinesi di intelligenza artificiale Minimax Group e Knowledge Atlas Technology, nota anche come JIPU, sono state inserite nell'Hansen Tech Index, segnando la prima inclusione di aziende puramente focalizzate sull'intelligenza artificiale nell'indice tecnologico di riferimento di Hong Kong. I due titoli hanno reagito in modo opposto nella prima giornata. Minimax ha perso l'8,4% chiudendo a $506 di Hong Kong.Mentre JIPU ha guadagnato l'1,3% attestandosi a $1,314.

Il calo di Minimax si è inserito in un contesto di vendite generalizzate sui mercati asiatici, innescate da un rapporto sull'occupazione statunitense superiore alle attese che ha portato gli investitori a ridimensionare le aspettative di tagli ai tassi di interesse. L'Hang Seng Index ha perso l'1,2%, mentre l'indice tecnologico ha ceduto il 2,7%. Anche il Kospi sudcoreano e il Taiye taiwanese hanno registrato flessioni significative. Analisti stimano che le due società potrebbero arrivare a rappresentare tra il 5 e il 7% dell'indice di riferimento, generando afflussi passivi compresi tra 1 miliardo e 250 milioni e 1 miliardo e 750 milioni di dollari statunitensi. I pesi iniziali sono dello 0,53% per Jipu e dello 0,36% per Minimax. Morgan Stanley ha calcolato che se le due aziende fossero state incluse nell'indice al momento delle rispettive quotazioni, il rendimento da inizio anno sarebbe risultato superiore di circa 5 punti percentuali. Jipu è stata contestualmente ammessa al programma Stock Connect, aprendo il titolo agli investitori della Cina continentale. L'inclusione precede una fase di scadenza dei vincoli di lock-up azionario. Circa il 46% delle azioni Minimax dovrebbe essere liberato a luglio, mentre circa il 40% di quelle Jipu sarà disponibile all'inizio del prossimo anno.

Moonshot AI, la società sviluppatrice del popolare chatbot cinese Kimi, sta cercando di raccogliere tra 1 e 2 miliardi di dollari in un nuovo round di finanziamento che potrebbe portare la valutazione dell'azienda fino a 30 miliardi di dollari, segnando un'accelerazione straordinaria.

Straordinaria nella corsa all'intelligenza artificiale in Cina. La valutazione obiettivo risulta superiore di circa il 50% rispetto ai 20 miliardi raggiunti nel precedente round di finanziamento completato a maggio. Se confermata, rappresenterebbe un aumento di oltre 6 volte rispetto alla valutazione di fine anno scorso, riflettendo il crescente appetito degli investitori per i campioni nazionali dell'intelligenza artificiale. La startup con sede a Pechino ha visto raddoppiare il proprio fatturato ricorrente annualizzato, passato da 100 milioni di dollari all'inizio di marzo a circa 200 milioni in aprile, grazie alla domanda crescente per i suoi modelli di intelligenza artificiale e i servizi di chatbot. Nonostante la rapida crescita, l'azienda opera in un mercato intensamente competitivo. Il chatbot Kimi resta uno dei prodotti di consumo più conosciuti nel panorama dell'intelligenza artificiale cinese, ma si colloca all'ottavo posto per popolarità secondo la piattaforma analitica ICPB, dietro a Dabao di ByteDance, Quen di Alibaba, le offerte di DeepSeek e Yuanbao di Tencent. Moonshot ha inoltre intrapreso passi che potrebbero preparare il terreno per una futura quotazione a Hong Kong, avviando lo smantellamento della propria struttura societaria offshore come parte dei preparativi per una potenziale offerta pubblica iniziale. L'impennata della valutazione si inserisce in un trend più ampio che ha coinvolto anche i concorrenti Jipuai e Minimax, entrambi approdati sui mercati pubblici di Hong Kong nella prima parte dell'anno con forte domanda da parte degli investitori. Il settore dell'intelligenza artificiale cinese attrae capitali a ritmo sostenuto, alimentato dall'ambizione di Pechino di raggiungere la leadership tecnologica globale e dalla percezione che le aziende nazionali stiano rapidamente colmando il divario con i concorrenti internazionali.

嗯。

I principali produttori cinesi di veicoli elettrici stanno aprendo un nuovo fronte nella competizione con Tesla, accelerando i piani per la produzione di massa di robot umanoidi. BYD, XPeng, Li Auto, Xiaomi e la statale Chery Automobile hanno tutti delineato strategie per sviluppare robot capaci di svolgere compiti che spaziano dal lavoro in fabbrica alla logistica, dall'ospitalità all'assistenza agli anziani. Il vicepresidente esecutivo di BYD ha dichiarato di ritenere che la Cina sarà il primo mercato a raggiungere la piena commercializzazione dei robot umanoidi, annunciando ingenti investimenti nell'intelligenza artificiale e l'intenzione di distribuire i robot attraverso la rete globale di concessionari dell'azienda, senza tuttavia fornire tempistiche per la produzione di massa. Il fondatore di XPeng ha fissato l'obiettivo di vendere 1 milione di robot all'anno entro il 2030, riducendo i costi di produzione per renderli accessibili all'uso domestico, con l'avvio della produzione di massa previsto entro la fine del prossimo anno. Lo stesso Elon Musk ha pubblicamente elogiato il robot umanoide di nuova generazione Iron di XPeng, prevedendo che le aziende cinesi domineranno il mercato globale della robotica insieme a Tesla. Il progetto Optimus di Tesla resta ancora in fase di sviluppo non commercializzato, sebbene il presidente di Tesla Cina abbia indicato che la Gigafactory di Shanghai potrebbe eventualmente produrre robot umanoidi. Chery sta investendo nel settore attraverso una partnership con l'azienda di intelligenza artificiale Aimoga per lo sviluppo di Mornine, un robot capace di comprendere il linguaggio naturale. Analisti di UBS hanno evidenziato che le case automobilistiche possiedono un vantaggio naturale nella costruzione di robot, sia per la catena di fornitura sia per le competenze hardware e software. Le previsioni indicano consegne globali di robot umanoidi per 30.000 unità nel 2026, in crescita del 58%, con le aziende cinesi che detengono già la maggioranza del mercato mondiale.

Il calo dei tassi di interesse sui depositi bancari a lungo termine sta spingendo un numero crescente di risparmiatori cinesi verso fondi comuni focalizzati sul settore tecnologico, alimentando un flusso di capitali verso il mercato azionario. I depositi a tre anni presso la principale banca cinese, l'Industrial and Commercial Bank of China, offrono attualmente l'1,55% annuo a Shanghai, quasi dimezzati rispetto al 3% circa del 2023. Responsabili di diverse banche statali a Shanghai riferiscono che, mentre lo scorso anno i fondi dai depositi confluivano principalmente in prodotti assicurativi, dall'inizio del 2026 i risparmiatori a reddito medio hanno sviluppato un appetito per fondi comuni orientati alla tecnologia, in particolare verso società quotate sul mercato Kinext di Shenzhen. L'indice del mercato Kinext è cresciuto del 49,6% lo scorso anno e registra un ulteriore rialzo del 23,6% dall'inizio del 2026, sostenuto dalle politiche di Pechino a favore dell'innovazione in semiconduttori e intelligenza artificiale. I dati della banca centrale mostrano che i depositi delle famiglie presso le banche continentali sono aumentati di 7,68 trilioni di yuan nel primo trimestre, in calo del 16,7% rispetto all'anno precedente. Contemporaneamente, il valore patrimoniale netto dei fondi comuni ha superato per la prima volta i 39 trilioni di yuan in aprile. Alcune banche commerciali hanno cessato di offrire prodotti di deposito a lungo termine. La Beijing Zhongguancun Bank ha sospeso i depositi triennali, mentre altri istituti minori hanno eliminato i depositi quinquennali. Il margine di interesse del settore bancario cinese è sceso all'1,4%. Ben al di sotto della soglia dell'1,8 considerata critica per la redditività. Il tasso di crediti deteriorati delle banche commerciali ha raggiunto l'1,51% a fine marzo, in aumento rispetto alla fine dell'anno precedente, con alcuni istituti privati che registrano livelli fino all'1,89%.

Diplomatici, sindaci e leader civici provenienti da entrambe le sponde del Pacifico si sono riuniti a San Francisco per l'ottavo summit delle città gemellate Cina-Stati Uniti, rinnovando l'impegno verso una partnership subnazionale che i governi nazionali da soli non possono costruire. L'evento, incentrato sul tema dello sviluppo urbano di qualità attraverso sforzi condivisi, ha coinvolto oltre 150 delegati cinesi in rappresentanza di 15 province, regioni autonome e municipalità e 12 città, insieme a 160 delegati statunitensi provenienti da 21 stati e 36 città. I lavori si sono articolati su tre temi centrali: sviluppo verde e governance urbana, cultura e turismo, istruzione e giovani. Cina e Stati Uniti mantengono attualmente 50 coppie di province e stati gemellati e 238 coppie di città gemellate. Il presidente dell'Associazione Cinese del Popolo per l'Amicizia con i Paesi Stranieri ha evidenziato come la California detenga il maggior numero di legami gemellari con la Cina tra tutti gli stati americani. Ha citato come esempi della dinamica positiva la visita del sindaco di San Francisco Daniel Lurie a Shanghai in aprile, il suo primo viaggio ufficiale all'estero, seguita a distanza di due mesi dall'invio di una delegazione di Shanghai a San Francisco per partecipare al summit. L'ambasciatore cinese negli Stati Uniti ha sottolineato in un videomessaggio che, oltre alle strette di mano tra leader, le relazioni bilaterali necessitano della partecipazione di tutti i settori della società. Ha indicato la necessità di espandere la cooperazione da settori tradizionali come economia, commercio e agricoltura verso campi emergenti quali intelligenza

Intelligenza artificiale, nuove energie e robot umanoidi. Il sindaco Luri ha ricordato che San Francisco ospita la Chinatown più antica del Nord America e una delle comunità sino-americane più dinamiche del paese. Il summit si è concluso con la firma di 5 accordi di cooperazione comprendenti 31 progetti nei settori dei gemellaggi, degli scambi culturali e turistici e dei programmi giovanili.

0: 那么我们就在一起。
1: 天亮过。

Il settore cantieristico cinese sta accelerando la transizione verso uno sviluppo più sostenibile e tecnologicamente avanzato, offrendo nuove soluzioni per la trasformazione a basse emissioni di carbonio del comparto marittimo globale. Un rapporto diffuso ad Atene, capitale della Grecia, a margine di Posidonia 2026, una delle più importanti fiere marittime del mondo, traccia il quadro di un'industria in rapida evoluzione. Il documento evidenzia come la Cina stia progressivamente passando dal ruolo di maggiore costruttore navale al mondo a quello di leader nella definizione degli standard globali per la cantieristica, grazie all'innovazione, allo sviluppo ecologico e alla manifattura intelligente. I cantieri cinesi hanno registrato una crescita robusta nel primo trimestre del 2026, con i nuovi ordini in aumento di oltre il 190% su base annua. Le navi a propulsione ecologica hanno rappresentato l'80,2% del totale dei nuovi ordini, testimoniando l'impegno crescente del settore verso la sostenibilità. Il rapporto sottolinea che la Cina ha costituito un ecosistema industriale diversificato per i combustibili marini alternativi, includendo gas naturale liquefatto, metanolo, ammoniaca e idrogeno, compiendo al contempo progressi significativi nella manifattura intelligente attraverso lo sviluppo di fabbriche smart e sistemi produttivi digitalmente interconnessi. Tra le sfide identificate dal documento figurano le incertezze relative ai percorsi globali di decarbonizzazione, le infrastrutture insufficienti per i combustibili alternativi e le lacune nella digitalizzazione tra i fornitori di dimensioni minori. Lo sviluppo verde e intelligente rimarrà il doppio motore della crescita di qualità della cantieristica cinese, supportando una più profonda integrazione nella catena del valore marittimo globale. L'industria cantieristica cinese si articola in vasti poli costieri concentrati a Shanghai, nelle province dello Jiangsu, dello Zhejiang e del Guangdong, con capacità ingegneristiche in costante espansione che consentono l'ingresso in nicchie a più elevata specializzazione.

L'industria cinese dei prodotti per la terza età sta vivendo una trasformazione profonda, con l'intelligenza artificiale che penetra in modo senza precedenti nel settore dell'assistenza agli anziani. La tendenza è emersa con forza alla Fiera Internazionale dell'Assistenza agli Anziani, della Medicina Riabilitativa e della Sanità di Shanghai 2026, svoltasi dal 4 al 6 giugno. Con 323 milioni di persone sopra i 60 anni a livello nazionale, pari al 23% della popolazione totale, e con il 37,6% della popolazione registrata di Shanghai oltre quella soglia, la domanda di prodotti più intelligenti e sicuri per gli anziani è in forte crescita. Tra le novità più rilevanti, la sedia a rotelle intelligente M6 equipaggiata con doppi sensori LiDAR e sistemi di retrovisione è in grado di frenare e sterzare automaticamente per evitare ostacoli, adattandosi a spazi domestici stretti e scenari affollati. Un'altra innovazione è la sedia a rotelle omnidirezionale con ruote da 12 pollici e sistema di blocco automatico che si attiva quando l'utente si alza, al prezzo di circa 10 euro.

dell'economia d'argento, dove importanti istituti finanziari hanno presentato servizi orientati agli anziani. Shanghai punta a formare 800 professionisti in cure palliative nel 2026 e ha formato oltre 30.000 operatori per l'assistenza agli anziani dal 2024, offrendo sussidi di 100.000 yuan per scenari tecnologici innovativi dedicati alla popolazione anziana.

La provincia del Guangdong si consolida come banco di prova dove il sostegno politico, le capacità manifatturiere e la vitalità imprenditoriale si combinano per generare una nuova generazione di industrie competitive a livello globale. A un anno dall'entrata in vigore della legge per la promozione dell'economia privata, la prima legislazione organica dedicata al settore privato in Cina, le imprese private rappresentano oltre il 95% degli operatori di mercato della provincia, contribuendo a più del 60% del prodotto interno lordo e del commercio estero. Le aziende private costituiscono inoltre oltre l'80% delle imprese riconosciute come piccoli giganti nazionali e delle società ad alta tecnologia certificate a livello statale. WeRide, fondata meno di un decennio fa a Guangzhou, si è affermata come leader mondiale nella guida autonoma, con servizi operativi in oltre 40 città di 12 paesi. In aprile ha lanciato Robotaxi a Singapore in collaborazione con Grab e servizi commerciali senza conducente a Dubai con Uber. La flotta di robotaxi dell'azienda è cresciuta da 100 veicoli nel 2023 a circa 1300, con l'obiettivo di raggiungere 10.000 unità entro il 2029 e 100.000 entro il 2032. A Dongguan, il produttore di robotica industriale Topstar ha registrato un incremento dei ricavi nella divisione robot e automazione superiore all'80% nel primo trimestre, mentre a Shenzhen il produttore di robot collaborativi Dobot, primo al mondo per volumi di spedizione nel 2025, genera oltre la metà del fatturato dai mercati esteri. L'ecosistema dell'innovazione si completa con piattaforme come Ilunga LC Technology di Shenzhen, che ha ridotto il costo di un prototipo di circuito stampato da diverse migliaia di yuan a poche decine, abbreviando i tempi di consegna da settimane a 12 ore, con oltre 9 milioni e mezzo di utenti registrati in oltre 180 paesi.

0: Lo stabilimento digitale e intelligente di Marco Polo Holdings a Dongguan, nella provincia del Guangdong, offre una finestra sulla trasformazione in corso nella manifattura cinese nell'era dell'intelligenza artificiale. L'impianto si presenta radicalmente diverso dalla tradizionale immagine di una fabbrica ceramica, con l'intelligenza artificiale integrata in quasi ogni fase del processo produttivo. Nel reparto materie prime, un sistema di dosaggio intelligente consente rapidi cambi di formula, abbreviando le transizioni produttive e facilitando la gestione di ordini più piccoli e diversificati. Mulini a sfere intelligenti funzionano ininterrottamente, mentre i materiali in polvere vengono trasportati automaticamente all'area di formatura attraverso un sistema di stoccaggio e distribuzione automatizzato. Un sistema di monitoraggio basato sull'intelligenza artificiale traccia in tempo reale lo stato dei prodotti ceramici durante la cottura, contribuendo a innalzare il tasso di prodotti di qualità superiore dal 97,5 al 99,8%. Ogni piastrella riceve un identificativo anticontraffazione unico, e prima dell'immagazzinamento un sistema di ispezione automatica verifica accuratezza dimensionale, planarità e difetti superficiali. Lo stabilimento integra inoltre un sistema di raccolta delle acque piovane e pannelli solari sul tetto che coprono il 70% del fabbisogno elettrico, con il riciclo completo dell'acqua industriale e zero scarichi. Il presidente del gruppo ha sottolineato che il vero valore dell'intelligenza artificiale risiede nella capacità di risolvere problemi concreti, evidenziando il passaggio da un modello basato sulla scala a uno incentrato sulla creazione di valore attraverso l'innovazione. L'azienda opera oggi su 5 basi produttive, 4 in Cina e una nel Tennessee negli Stati Uniti, esportando in oltre 130 paesi con un fatturato annuo di 6,5 miliardi di yuan. Il Ministero dell'Industria ha riferito che la Cina conta 15 fabbriche intelligenti di livello pilota dove l'intelligenza artificiale copre oltre il 70% degli scenari operativi.
1: Ho fatto

L'Uruguay ha annunciato l'esenzione dal visto per i cittadini cinesi titolari di passaporto ordinario, diventando il secondo paese sudamericano dopo il Brasile ad adottare questa misura, in un segnale del crescente impegno della regione per attrarre turisti e viaggiatori d'affari dalla Cina. Il ministro degli esteri uruguaiano ha comunicato la decisione, i cui dettagli operativi saranno definiti successivamente. L'annuncio arriva a meno di un mese dalla decisione analoga del Brasile, che consente soggiorni fino a 30 giorni senza visto. Analisti ritengono che le decisioni ravvicinate dei due paesi riflettano una crescente disponibilità dei governi latinoamericani a ridurre le barriere per i visitatori cinesi, in risposta alle politiche unilaterali di esenzione dal visto adottate dalla Cina nei confronti di Brasile, Argentina, Cile, Perù e Uruguay nell'ultimo anno. Agenzie di viaggio hanno registrato un aumento delle richieste di informazioni, con un incremento di circa il 15% delle consultazioni relative all'Uruguay. I turisti cinesi diretti in Sud America tendono a visitare diversi paesi in un unico viaggio, pertanto la semplificazione delle procedure d'ingresso in un paese produce effetti di ricaduta sull'intera regione. Secondo i dati dell'immigrazione di Shanghai, oltre 81.000 viaggiatori da Brasile, Argentina, Cile, Perù e Uruguay sono entrati in Cina attraverso i porti di Shanghai tra giugno 2025 e maggio 2026, con un aumento del 50,5%, e quasi il 70% ha usufruito dell'esenzione dal visto. Il commercio bilaterale tra Cina e Uruguay ha raggiunto 7,19 miliardi di dollari nel 2025, in crescita del 9,2%. La Cina resta il primo partner commerciale e il primo mercato di esportazione per l'Uruguay. L'esenzione segue la visita in Cina del presidente uruguaiano Yamandu Orsi in febbraio, durante la quale i due paesi hanno emesso una dichiarazione congiunta sull'approfondimento del partenariato strategico globale.

Un gruppo di ricercatori del Centro Antartico Cinese di Rilevamento e Cartografia dell'Università di Wuhan è rientrato dalla 42esima Spedizione Antartica Nazionale con dati ad alta risoluzione che documentano rapide trasformazioni ecologiche e un marcato aumento dell'attività umana nel continente polare. Il team di 5 membri, parte di una delegazione nazionale di 550 persone provenienti da 150 istituzioni nazionali e internazionali, è rientrato in Cina all'inizio di aprile. Utilizzando droni avanzati, sistemi di navigazione satellitare e mareografi, i ricercatori hanno acquisito dati con risoluzione centimetrica che rivelano gli impatti accelerati del riscaldamento globale sul paesaggio antartico. I dati raccolti nelle bande del visibile, dell'infrarosso termico e del vicino infrarosso consentono la validazione in

Una docente del centro, confrontando le condizioni attuali con quelle osservate in una spedizione di oltre 20 anni fa, ha riscontrato cambiamenti ecologici drammatici, manifestazione diretta del riscaldamento globale, sottolineando che le regioni polari stanno sperimentando il riscaldamento più rapido del pianeta. I 5 ricercatori si sono distribuiti sulla rete di infrastrutture polari cinesi in espansione. Alla stazione Great Wall è stato mantenuto un sistema integrato di posizionamento satellitare e monitoraggio del livello del mare. Alla stazione Zhongshan sono stati installati mareografi avanzati per la raccolta di dati sulle maree oceaniche. Alla più recente base antartica cinese, la stazione Qinling, sono state condotte osservazioni sui campi di vento, onde e correnti per stabilire un sistema permanente di osservazione marina.

Gli sforzi cinesi per la protezione e il ripristino dell'ecosistema marino hanno prodotto risultati preliminari, con le condizioni marine complessive che si mantengono stabili e miglioramenti localizzati osservati nell'anno trascorso. Il Ministero delle Risorse Naturali ha diffuso il bollettino 2025 sul monitoraggio e l'allerta precoce dell'ecosistema marino, in occasione della 18ª Giornata Mondiale degli Oceani. Il documento si basa sui dati di monitoraggio raccolti da 14 transetti standard offshore, 1579 stazioni di monitoraggio, 126 aree ecosistemiche tipiche e 350 isole nelle acque sotto giurisdizione cinese. Barriere coralline, praterie di posidonia, mangrovie ed ecosistemi insulari permangono in buone condizioni. Gli indicatori di biodiversità per il plancton e gli organismi bentonici di grandi dimensioni nelle acque costiere si mantengono coerenti con la media quinquennale. La salinità superficiale dell'acqua di mare, i livelli di acidità, le concentrazioni di azoto inorganico e i livelli di ossigeno disciolto nelle acque di fondo restano prossimi alla media decennale. Le baie e gli estuari principali mantengono strutture biologiche comunitarie stabili, senza variazioni significative nei gruppi di specie dominanti, sebbene in alcune aree persista un fenomeno di eutrofizzazione localizzata. Il bollettino ha segnalato rischi ecologici marini collegati in parte ai cambiamenti climatici globali. La scorsa estate le temperature superficiali delle acque costiere cinesi hanno superato di 0,7 gradi la media storica. Benché frequenza e area interessata dalle maree rosse siano diminuite rispetto alla media decennale, permangono rischi legati alle maree verdi da ulva prolifera, a focolai biologici localizzati e all'ipossia estuarina. Il Ministero ha inoltre diffuso il secondo lotto del catalogo di condivisione aperta dei dati marini, aggiungendo 10 dataset oceanici tridimensionali globali e 7 nuovi prodotti di analisi statistica. Dall'avvio del catalogo, i servizi dati marini sono stati consultati oltre 600.000 volte, fornendo più di 600 milioni di record.

Scienziati cinesi hanno testato con successo un sistema di rilevamento elettromagnetico transitorio aviotrasportato. Una struttura simile a un aquilone composta da bobine giganti trainate da un elicottero, con potenziali applicazioni che spaziano dalla ricerca mineraria alla difesa sottomarina. I risultati del volo di prova sono stati pubblicati sulla rivista scientifica cinese Acta Aeronautica et Astronautica Sinica. Il sistema, chiamato ATEM, funziona inviando un potente impulso elettrico attraverso una grande bobina trasmittente, creando un campo elettromagnetico che penetra nel suolo o nell'acqua. Quando l'impulso viene interrotto, il campo magnetico induce piccole correnti parassite in qualsiasi materiale conduttivo, generando un campo magnetico secondario captato da una bobina ricevente. Analizzando intensità e velocità di decadimento del segnale secondario, gli scienziati possono determinare la presenza, la natura e la profondità degli oggetti rilevati. Il gruppo di ricerca, guidato da un professore associato dell'Università Bayang e dell'Istituto di Geologia e Geofisica dell'Accademia Cinese delle Scienze, ha risolto un problema ingegneristico fondamentale: mantenere perfettamente stabile durante il volo un complesso sistema multibobina aviotrasportato. La struttura sviluppata consiste in una torre con tre bobine giganti dodecagonali di 25 metri di larghezza, sospese una sotto l'altra da un unico cavo. La sfida principale consisteva nel trovare una configurazione di volo stabile, un equilibrio specifico tra lunghezze dei cavi e punti di ancoraggio. Durante l'accelerazione dell'elicottero, le bobine oscillavano violentemente con inclinazioni superiori ai 20 gradi, compromettendo la qualità dei dati e la sicurezza. La soluzione è stata l'aggiunta di una membrana aerodinamica flessibile sulla metà posteriore della bobina principale, che funge da stabilizzatore passivo smorzando le oscillazioni. Studi precedenti condotti da ricercatori di altre università cinesi hanno già esplorato l'applicazione di questa tecnologia al rilevamento di sottomarini, sfruttando il contrasto tra la conduzione

Oltre al successo nella microelettronica con CXMT, la città di Hefei sta emergendo come polo d'avanguardia in tre frontiere tecnologiche strategiche: l'informazione quantistica, l'energia da fusione e l'esplorazione spaziale. Nel settore quantistico, Hefei ha consolidato il proprio status di hub globale grazie a tre aziende leader nate dall'Accademia Cinese delle Scienze, che gestisce l'Università di Scienza e Tecnologia della Cina con sede nella città. National Shield Quantum, fondata nel 2009 e focalizzata sulla comunicazione quantistica, è stata nel 2020 la prima azienda quantistica cinese a quotarsi in borsa. Origin Quantum ha ottenuto risonanza internazionale con i suoi computer quantistici superconduttori Origin Wukong e ha avviato alla fine dello scorso anno il processo di quotazione sul mercato Star Market, puntando a diventare la prima società puramente quantistica quotata in Cina. Guoi Quantum sta guidando il settore della misurazione quantistica di precisione, sviluppando sensori e strumenti scientifici per applicazioni che spaziano dalla ricerca biomedica all'esplorazione energetica. Nel settore della mobilità aerea urbana, EHang ha stabilito a Hefei la propria sede per la Cina centrale nel 2023, attraverso una

joint venture con il fondo di capitale statale della città. Il modello E216S è l'unico velivolo per il trasporto passeggeri a pilotaggio completamente automatico e propulsione elettrica ad aver ottenuto 3 certificati di aeronavigabilità dall'Autorità per l'Aviazione Civile Cinese. La ricerca e lo sviluppo del velivolo di nuova generazione VT-35, progettato per il volo a lunga distanza, saranno anch'essi basati a EFEI. L'ecosistema di innovazione della città ha beneficiato di oltre 220 miliardi di yuan di capitale pubblico che hanno generato investimenti progettuali superiori a 840 miliardi. Il successo di EFEI ha trainato la crescita industriale dell'intera provincia dell'Anhui, il cui fatturato industriale annuo è salito da 3,8 a 5,9 trilioni di yuan negli ultimi 5 anni, facendo balzare la regione dal 10° al 5° posto tra le province cinesi.

当你少年时，把世间美好都纳入怀中，一路走来，步履越来越仓皇。回望来时的路，你还是曾经那个少年吗？

Il presidente cinese Xi Jinping ha compiuto una visita di Stato nella Repubblica Popolare Democratica di Corea, la prima in 7 anni, incontrando il leader Kim Jong-un a Pyongyang in un vertice durato 2 giorni. In un articolo firmato pubblicato sul quotidiano ufficiale nordcoreano Rodong Sinmun alla vigilia della visita, Xi ha dichiarato che le relazioni tra i due paesi si trovano a un nuovo punto di partenza storico, con nuove opportunità di sviluppo e nuove missioni da affrontare. Il presidente cinese ha sottolineato 4 direttrici fondamentali per il futuro delle relazioni bilaterali: l'approfondimento della comunicazione strategica, il rafforzamento degli scambi

e dell'apprendimento reciproco sulla governance, l'ampliamento della cooperazione pratica in vari settori e il coordinamento multilaterale per difendere l'equità e la giustizia internazionale. Xi ha ricordato che negli ultimi anni i due leader si sono incontrati 6 volte, mantenendo uno stretto dialogo strategico e delineando insieme il percorso di sviluppo dei rapporti bilaterali. Ha inoltre definito la Cina e la Corea del Nord vicini socialisti amichevoli che condividono un destino comune, ribadendo che l'amicizia tradizionale tra i due paesi resta incrollabile indipendentemente dai cambiamenti del panorama internazionale. Il leader cinese ha indicato come obiettivo comune la promozione della pace e della stabilità a lungo termine nella regione e nel mondo, sottolineando il reciproco sostegno nella salvaguardia della sovranità nazionale, della sicurezza e degli interessi di sviluppo. La visita coincide con il 65esimo anniversario del Trattato di amicizia, cooperazione e assistenza reciproca tra i due paesi, occasione che entrambe le parti intendono utilizzare per rafforzare gli scambi a tutti i livelli istituzionali, includendo strutture di partito, governo e apparati militari. Xi ha ribadito l'opposizione congiunta all'egemonismo e alla politica di potenza, respingendo qualsiasi tentativo di far rivivere il militarismo o minacciare la stabilità regionale.

0: 懂唔懂我？
1: 而家咁嘅情況，新哥你點睇啊？
0: 咩情況啫？叫話鬼影都冇隻，啲煙又散曬啦。
1: 咁你條女走咗喺邊度啊？而家
2: 唔係女嚟噶，係仔嚟噶。
3: 嗯，哇！個湯包好食喎，咩做噶？
2: 你頭先唔係問我條女嘅，我發覺佢原來係條仔嚟嘅。咁於是咧，我就
3: 你笑咩？
2: 哦，
3: 咁好笑！
2: 我见你食得好开心啫。
4: La crisi energetica legata al conflitto in Medio Oriente continua a colpire pesantemente l'Europa, con i consumatori che riducono drasticamente l'uso dell'automobile a causa dell'impennata dei prezzi dei carburanti. I dati diffusi da Eurostat e dall'Ufficio Nazionale di Statistica britannico evidenziano il calo più marcato delle vendite di carburante su base annua dal mese di ottobre del 2023, registrato nel mese di aprile.Conseguenza diretta delle ripercussioni degli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran. Il conflitto ha provocato la chiusura dello stretto di Hormuz, attraverso il quale transitava circa un quinto del petrolio mondiale prima dell'inizio delle ostilità alla fine di febbraio. Sei paesi europei hanno registrato cali a doppia cifra nelle vendite di carburante nel mese di aprile, tra cui Austria, Germania, Norvegia e Regno Unito, dove la flessione ha raggiunto il 10%.Parallelamente, 12 paesi dell'Unione Europea hanno registrato aumenti del prezzo del gasolio superiori a un terzo rispetto all'anno precedente, mentre i prezzi della benzina sono saliti mediamente del 13,6%. Il capo economista dell'ente statistico britannico ha riferito che gli automobilisti stanno razionando il carburante, riducendo gli spostamenti e rinviando i rifornimenti dopo le scorte accumulate a marzo. L'impatto si riflette anche sull'inflazione europea.Salita al 3,2% a maggio. Analisti del Centro Studi Bruegel di Bruxelles hanno avvertito che la situazione potrebbe deteriorarsi ulteriormente se il conflitto con l'Iran si prolungasse e i prezzi del petrolio continuassero a salire, osservando che i governi che hanno già impiegato le riserve fiscali ed energetiche per contenere i prezzi avrebbero margini limitati per rispondere a un peggioramento. Diversi paesi, tra cui Germania, Irlanda, Italia e Spagna,hanno tentato di alleviare la pressione tagliando le imposte sui carburanti. Il settore turistico europeo subisce conseguenze altrettanto gravi, con un sondaggio di Deloitte che rivela come la volatilità dei prezzi del carburante e l'inflazione siano diventati i rischi principali nell'agenda delle compagnie aeree globali.

Il settore delle esportazioni cinesi mostra una notevole capacità di resistenza, trainato dalla domanda globale in forte crescita per prodotti ad alta tecnologia, e secondo analisti di primo piano dovrebbe mantenere questa solidità nella seconda metà dell'anno. Il capo economista per la Cina di Morgan Stanley ha definito le esportazioni cinesi caratterizzate da una resilienza straordinaria, sostenuta dal boom globale degli investimenti nell'intelligenza artificiale e da un prolungato superciclo energetico. Le imprese cinesi avrebbero sviluppato competenze fondamentali nei settori dei circuiti stampati, dei componenti ottici e dei chip di memoria, posizionandosi per intercettare quote crescenti del mercato globale. Le esportazioni cinesi di circuiti integrati hanno registrato una crescita del valore mensile superiore al 20% per 13 mesi consecutivi fino ad aprile. Nei primi 4 mesi dell'anno, il volume delle esportazioni di chip è aumentato del 10,6%, mentre il valore è balzato del 78,3%. Il solo mese di aprile ha segnato un incremento del 92% su base annua. Sul fronte energetico, le esportazioni di veicoli elettrici sono cresciute del 68,1% nei primi 4 mesi, le batterie al litio del 43,2% e le apparecchiature per la generazione eolica del 40,7%. Il recente disgelo nelle relazioni commerciali tra Pechino e Washington, dopo la visita di Stato del presidente Trump in Cina a metà maggio, potrebbe contribuire a ridurre l'incertezza sulla domanda esterna. L'ex vice direttore generale del Fondo Monetario Internazionale ha sottolineato che la cooperazione bilaterale introduce un fattore di certezza particolarmente significativo in un anno segnato dall'instabilità. Tuttavia, analisti hanno avvertito che permangono rischi legati alla situazione in Medio Oriente. Un'escalation del conflitto o il prolungamento del blocco dello stretto di Hormuz potrebbe provocare disruzioni nelle catene di approvvigionamento energetico e nella logistica internazionale, con conseguenze potenzialmente gravi per l'economia e il commercio globali.

0: 干杯。
1: 小姐。
2: 分分合合，
0: 没事，
2: 我们看得已经够多。

turn。美丽的季节，空荡荡的房间，我多想能够出现在我身边。

Le tariffe di trasporto marittimo sulle rotte tra la Cina e il Nord America hanno registrato un'impennata nelle ultime settimane, con aumenti superiori al 50% dalla fine di aprile su alcune tratte, a causa del rafforzamento della domanda di importazione statunitense e della contrazione della capacità navale globale. Lo spazio disponibile sulle rotte verso gli Stati Uniti risulta quasi esaurito, con la maggior parte della capacità già prenotata per tutto il mese di giugno. Spedizionieri internazionali basati a Ningbo, nella provincia orientale dello Zhejiang, riferiscono che dal mese di maggio le rotte tra Cina e Stati Uniti risultano completamente occupate, con frequenti slittamenti delle spedizioni ai viaggi successivi. Il costo per un container da 40 piedi dalla città portuale di Ningbo verso la costa occidentale americana è passato da circa $2.975 a fine aprile a quasi $5.000, mentre verso la costa orientale si è saliti da $3.950 a circa $6.000. Diverse compagnie di navigazione pianificano ulteriori rialzi a metà giugno. I magazzini degli spedizionieri gestiscono volumi giornalieri di 70-80 container equivalenti, superando i picchi registrati prima del Capodanno cinese. Sul versante dell'offerta, oltre 300.000 unità equivalenti a 20 piedi di capacità di trasporto container risultano bloccate nel Golfo a causa delle tensioni in Medio Oriente e delle interruzioni del traffico attraverso lo Stretto di Hormuz. La ripresa della navigazione attraverso il Mar Rosso resta ritardata, costringendo le navi a percorsi più lunghi che riducono la rotazione delle imbarcazioni e la capacità effettiva disponibile. Le compagnie di navigazione stanno inoltre rallentando la velocità delle navi per contenere i costi del carburante, riducendo ulteriormente la capacità globale. Le esportazioni dal porto di Ningbo verso gli Stati Uniti hanno superato le 290.000 unità equivalenti a maggio, con un valore della merce oltre i 36 miliardi di yuan, in crescita di oltre il 25% su base annua. Le categorie principali comprendono prodotti meccanici ed elettrici, abbigliamento, tessili e articoli per la casa.

storica, il primo a livello nazionale, che prevede investimenti stimati in circa 15.000 miliardi di yuan, equivalenti a 2.100 miliardi di dollari, durante il quindicesimo piano quinquennale dal 2026 al 2030. Il piano, pubblicato dal Consiglio di Stato alla fine di maggio, fissa obiettivi quantitativi ambiziosi, la ristrutturazione di 500.000 unità abitative urbane fatiscenti, 115.000 complessi residenziali obsoleti, 1.500 distretti industriali e zone di fabbrica invecchiate, 4.000 villaggi urbani e 365.000 chilometri di condotte sotterranee entro il 2030. Il direttore del Dipartimento per l'edilizia economica del Ministero delle Finanze ha indicato che il sostegno fiscale centrale rimarrà significativo nel quinquennio, con l'ottimizzazione delle politiche per migliorare l'efficienza nell'utilizzo dei fondi. La Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma ha stanziato 97 miliardi di yuan dal bilancio centrale per il rinnovamento urbano nel 2026, concentrandosi sulla ristrutturazione di comunità residenziali e alloggi fatiscenti. Ulteriori 160 miliardi di yuan provenienti da titoli del tesoro speciali a lunghissimo termine sono stati destinati all'ammodernamento delle reti sotterranee di gas, drenaggio, approvvigionamento idrico e riscaldamento. Il programma pilota lanciato nel 2024, che ha fornito trasferimenti dal governo centrale a 50 città chiave tra cui Pechino e Shanghai, viene ora ampliato con una nuova selezione di 15 città per il 2026. Il viceministro dell'edilizia abitativa ha annunciato che, oltre ai fondi fiscali centrali, verranno sfruttati pienamente i meccanismi di mercato per attrarre capitali privati nella costruzione e gestione delle infrastrutture urbane. Il governo centrale sta elaborando una normativa specifica sul rinnovamento urbano a livello nazionale. Finora 4 regioni provinciali e 20 città hanno emanato regolamenti locali in materia, fornendo garanzie giuridiche per l'attuazione dei progetti.

Il produttore cinese di chip di memoria Changshin Memory Technologies, noto come CXMT, si prepara a una quotazione sul mercato Star Market di Shanghai che potrebbe rappresentare una delle operazioni più significative nella storia del settore tecnologico cinese. Le stime pre-quotazione valutano l'azienda intorno ai 150 miliardi di yuan, ma analisti di mercato prevedono che la capitalizzazione potrebbe superare i 1000 miliardi di yuan una volta avviate le contrattazioni pubbliche. L'operazione rappresenterebbe la validazione

creazione definitiva del cosiddetto modello EFEI, dal nome della capitale della provincia dell'Anhui, dove il governo municipale ha svolto il ruolo di investitore strategico a lungo termine nel settore dei semiconduttori. Nel 2016, quando investitori privati giudicavano il settore delle memorie DRAM troppo rischioso per gli elevati costi iniziali e le barriere tecniche dominate da colossi sudcoreani come Samsung e SK Hynix, il governo di EFEI acquisì una partecipazione dell'80% nella prima fase di un progetto di produzione di wafer da 12 pollici dal costo complessivo di 150 miliardi di yuan. Durante la fase recessiva del ciclo DRAM, il capitale pubblico locale ha mantenuto la posizione senza pretendere rendimenti finanziari rapidi. L'azienda ha attraversato momenti critici, registrando una perdita netta di 16,3 miliardi di yuan nel 2023 durante un periodo buio per il settore. Tuttavia, nei primi tre mesi del 2026, CXMT ha realizzato un utile di 24,8 miliardi di yuan, un incremento di oltre 10 volte rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, beneficiando del cosiddetto superciclo della memoria. Il modello EFEI ha trasformato la città in un polo attrattivo per i settori ad alta tecnologia. Il prodotto interno lordo della città è cresciuto del 6,8% nel primo trimestre del 2026, il tasso più elevato tra le 30 principali città cinesi. Analisti di Morgan Stanley hanno avvertito che replicare il modello a livello nazionale comporterebbe rischi di sovraccapacità.

Le società cinesi di intelligenza artificiale Minimax Group e Knowledge Atlas Technology, nota anche come JIPU, sono state inserite nell'Hang Seng Tech Index, segnando la prima inclusione di aziende puramente focalizzate sull'intelligenza artificiale nell'indice tecnologico di riferimento di Hong Kong. I due titoli hanno reagito in modo opposto nella prima giornata. Minimax ha perso l'8,4% chiudendo a $506 di Hong Kong, mentre JIPU ha guadagnato l'1,3% attestandosi a $1,314. Il calo di Minimax si è inserito in un contesto di vendite generalizzate sui mercati asiatici, innescate da un rapporto sull'occupazione statunitense superiore alle attese che ha portato gli investitori a ridimensionare le aspettative di tagli ai tassi di interesse. L'Hang Seng Index ha perso l'1,2%, mentre l'indice tecnologico ha ceduto il 2,7%. Anche il Kospi sudcoreano e il Taiei taiwanese hanno registrato flessioni significative. Analisti stimano che le due società potrebbero arrivare a rappresentare tra il 5 e il 7% dell'indice di riferimento, generando afflussi passivi compresi tra 1 miliardo e 250 milioni e 1 miliardo e 750 milioni di dollari statunitensi. I pesi iniziali sono dello 0,53% per JIPU e dello 0,36% per Minimax. Morgan Stanley ha calcolato che se le due aziende fossero state incluse nell'indice al momento delle rispettive quotazioni, il rendimento da inizio anno sarebbe risultato superiore di circa 5 punti percentuali. JIPU è stata contestualmente ammessa al programma Stock Connect, aprendo il titolo agli investitori della Cina continentale. L'inclusione precede una fase di scadenza dei vincoli di lock-up azionario. Circa il 46% delle azioni Minimax dovrebbe essere liberato a luglio, mentre circa il 40% di quelle JIPU sarà disponibile all'inizio del prossimo anno.

Moonshot AI, la società sviluppatrice del popolare chatbot cinese Kimi, sta cercando di raccogliere tra 1 e 2 miliardi di dollari in un nuovo round di finanziamento che potrebbe portare la valutazione dell'azienda fino a 30 miliardi di dollari, segnando un'accelerazione straordinaria nella corsa all'intelligenza artificiale in Cina. La valutazione obiettivo risulta superiore di circa il 50% rispetto ai 20 miliardi raggiunti nel precedente round di finanziamento completato a maggio. Se confermata, rappresenterebbe un aumento di oltre 6 volte rispetto alla valutazione di fine anno scorso, riflettendo il crescente appetito degli investitori per i campioni nazionali dell'intelligenza artificiale. La startup con sede a Pechino ha visto raddoppiare il proprio fatturato ricorrente annualizzato, passato da 100 milioni di dollari all'inizio di marzo a circa 200 milioni in aprile, grazie alla domanda crescente per i suoi modelli di intelligenza artificiale.

e i servizi di chatbot. Nonostante la rapida crescita, l'azienda opera in un mercato intensamente competitivo. Il chatbot Kimi resta uno dei prodotti di consumo più conosciuti nel panorama dell'intelligenza artificiale cinese, ma si colloca all'ottavo posto per popolarità secondo la piattaforma analitica ICPB, dietro ad About di ByteDance, Quen di Alibaba, le offerte di DeepSeek e Yuanbao di Tencent. Moonshot ha inoltre intrapreso passi che potrebbero preparare il terreno per una futura quotazione a Hong Kong, avviando lo smantellamento della propria struttura societaria offshore come parte dei preparativi per una potenziale offerta pubblica iniziale. L'impennata della valutazione si inserisce in un trend più ampio che ha coinvolto anche i concorrenti JPY e Minimax, entrambi approdati sui mercati pubblici di Hong Kong nella prima parte dell'anno con forte domanda da parte degli investitori. Il settore dell'intelligenza artificiale cinese attrae capitali a ritmo sostenuto, alimentato dall'ambizione di Pechino di raggiungere la leadership tecnologica globale e dalla percezione che le aziende nazionali stiano rapidamente colmando il divario con i concorrenti internazionali.

I principali produttori cinesi di veicoli elettrici stanno aprendo un nuovo fronte nella competizione con Tesla, accelerando i piani per la produzione di massa di robot umanoidi. BYD, XPeng, Li Auto, Xiaomi e la statale Chery Automobile hanno tutti delineato strategie per sviluppare robot capaci di svolgere compiti che spaziano dal lavoro in fabbrica alla logistica, dall'ospitalità all'assistenza agli anziani. Il vicepresidente esecutivo di BYD ha dichiarato di ritenere che la Cina sarà il primo mercato a raggiungere la piena commercializzazione dei robot umanoidi, annunciando ingenti investimenti nell'intelligenza artificiale e l'intenzione di distribuire i robot attraverso la rete globale di concessionari dell'azienda, senza tuttavia fornire tempistiche per la produzione di massa. Il fondatore di XPeng ha fissato l'obiettivo di vendere 1 milione di robot all'anno entro il 2030, riducendo i costi di produzione per renderli accessibili all'uso domestico, con l'avvio della produzione di massa previsto entro la fine del prossimo anno. Lo stesso Elon Musk ha pubblicamente elogiato il robot umanoide di nuova generazione Iron di XPeng, prevedendo che le aziende cinesi domineranno il mercato globale della robotica insieme a Tesla. Il progetto Optimus di Tesla resta ancora in fase di sviluppo non commercializzato, sebbene il presidente di Tesla Cina abbia indicato che la Gigafactory di Shanghai potrebbe eventualmente produrre robot umanoidi. Chery sta investendo nel settore attraverso una partnership con l'azienda di intelligenza artificiale Aimoga per lo sviluppo di Mornine, un robot capace di comprendere il linguaggio naturale. Analisti di UBS hanno evidenziato che le case automobilistiche possiedono un vantaggio naturale nella costruzione di robot, sia per la catena di fornitura sia per le competenze hardware e software. Le previsioni indicano consegne globali di robot umanoidi per 30.000 unità nel 2026, in crescita del 58%, con le aziende cinesi che detengono già la maggioranza del mercato mondiale.

Il calo dei tassi di interesse sui depositi bancari a lungo termine sta spingendo un numero crescente di risparmiatori cinesi verso fondi comuni focalizzati sul settore tecnologico, alimentando un flusso di capitali verso il mercato azionario. I depositi a 3 anni presso la principale banca cinese, l'Industrial and Commercial Bank of China, offrono attualmente l'1,55% annuo a Shanghai, quasi dimezzati rispetto al 3% circa del 2023. Responsabili di diverse banche statali a Shanghai riferiscono che, mentre lo scorso anno i fondi dai depositi confluivano principalmente in prodotti assicurativi, dall'inizio del 2026 i risparmiatori a reddito medio hanno sviluppato un appetito per fondi comuni orientati alla tecnologia, in particolare verso società quotate sul mercato Kinext di Shenzhen. L'indice del mercato Kinext è cresciuto del 49,6% lo scorso anno

registra un ulteriore rialzo del 23,6% dall'inizio del 2026, sostenuto dalle politiche di Pechino a favore dell'innovazione in semiconduttori e intelligenza artificiale. I dati della banca centrale mostrano che i depositi delle famiglie presso le banche continentali sono aumentati di 7,68 trilioni di yuan nel primo trimestre, in calo del 16,7% rispetto all'anno precedente. Contemporaneamente, il valore patrimoniale netto dei fondi comuni ha superato per la prima volta i 39 trilioni di yuan in aprile. Alcune banche commerciali hanno cessato di offrire prodotti di deposito a lungo termine. La Beijing Zhongguancun Bank ha sospeso i depositi triennali, mentre altri istituti minori hanno eliminato i depositi quinquennali. Il margine di interesse del settore bancario cinese è sceso all'1,4%, ben al di sotto della soglia dell'1,8% considerata critica per la redditività. Il tasso di crediti deteriorati delle banche commerciali ha raggiunto l'1,51% a fine marzo, in aumento rispetto alla fine dell'anno precedente, con alcuni istituti privati che registrano livelli fino all'1,89%.

Francisco per l'ottavo summit delle città gemellate Cina-Stati Uniti, rinnovando l'impegno verso una partnership subnazionale che i governi nazionali da soli non possono costruire. L'evento, incentrato sul tema dello sviluppo urbano di qualità attraverso sforzi condivisi, ha coinvolto oltre 150 delegati cinesi in rappresentanza di 15 province, regioni autonome e municipalità e 12 città, insieme a 160 delegati statunitensi provenienti da 21 stati e 36 città. I lavori si sono articolati su tre temi centrali: sviluppo verde e governance urbana, cultura e turismo, istruzione e giovani. Cina e Stati Uniti mantengono attualmente 50 coppie di province e stati gemellati e 238 coppie di città gemellate. Il presidente dell'Associazione Cinese del Popolo per l'Amicizia con i Paesi Stranieri ha evidenziato come la California detenga il maggior numero di legami gemellari con la Cina tra tutti gli stati americani. Ha citato come esempi della dinamica positiva la visita del sindaco di San Francisco Daniel Lurie a Shanghai in aprile, il suo primo viaggio ufficiale all'estero, seguita a distanza di due mesi dall'invio di una delegazione di Shanghai a San Francisco per partecipare al summit. L'ambasciatore cinese negli Stati Uniti ha sottolineato in un videomessaggio che, oltre alle strette di mano tra leader, le relazioni bilaterali necessitano della partecipazione di tutti i settori della società. Ha indicato la necessità di espandere la cooperazione da settori tradizionali come economia, commercio e agricoltura verso campi emergenti quali intelligenza artificiale, nuove energie e robot umanoidi. Il sindaco Lurie ha ricordato che San Francisco ospita la Chinatown più antica del Nord America e una delle comunità sino-americane più dinamiche del paese. Il summit si è concluso con la firma di 5 accordi di cooperazione comprendenti 31 progetti nei settori dei gemellaggi, degli scambi culturali e turistici e dei programmi giovanili.

Il settore cantieristico cinese sta accelerando la transizione verso uno sviluppo più sostenibile e tecnologicamente avanzato, offrendo nuove soluzioni per la trasformazione a basse emissioni di carbonio del comparto marittimo globale. Un rapporto diffuso

D'Atene, capitale della Grecia, a margine di Posidonia 2026, una delle più importanti fiere marittime del mondo, traccia il quadro di un'industria in rapida evoluzione. Il documento evidenzia come la Cina stia progressivamente passando dal ruolo di maggiore costruttore navale al mondo a quello di leader nella definizione degli standard globali per la cantieristica, grazie all'innovazione, allo sviluppo ecologico e alla manifattura intelligente. I cantieri cinesi hanno registrato una crescita robusta nel primo trimestre del 2026, con i nuovi ordini in aumento di oltre il 190% su base annua. Le navi a propulsione ecologica hanno rappresentato l'80,2% del totale dei nuovi ordini, testimoniando l'impegno crescente del settore verso la sostenibilità. Il rapporto sottolinea che la Cina ha costituito un ecosistema industriale diversificato per i combustibili marini alternativi, includendo gas naturale liquefatto, metanolo, ammoniaca e idrogeno, compiendo al contempo progressi significativi nella manifattura intelligente attraverso lo sviluppo di fabbriche smart e sistemi produttivi digitalmente interconnessi. Tra le sfide identificate dal documento figurano le incertezze relative ai percorsi globali di decarbonizzazione, le infrastrutture insufficienti per i combustibili alternativi e le lacune nella digitalizzazione tra i fornitori di dimensioni minori. Lo sviluppo verde e intelligente rimarrà il doppio motore della crescita di qualità della cantieristica cinese, supportando una più profonda integrazione nella catena del valore marittimo globale. L'industria cantieristica cinese si articola in vasti poli costieri concentrati a Shanghai, nelle province dello Jiangsu, dello Zhejiang e del Guangdong, con capacità ingegneristiche in costante espansione che consentono l'ingresso in nicchie a più elevata specializzazione.

L'industria cinese dei prodotti per la terza età sta vivendo una trasformazione profonda, con l'intelligenza artificiale che penetra in modo senza precedenti nel settore dell'assistenza agli anziani. La tendenza è emersa con forza alla Fiera Internazionale dell'Assistenza agli Anziani, della Medicina Riabilitativa e della Sanità di Shanghai 2026, svoltasi dal 4 al 6 giugno. Con 323 milioni di persone sopra i 60 anni a livello nazionale, pari al 23% della popolazione totale, e con il 37,6% della popolazione registrata di Shanghai oltre quella soglia, la domanda di prodotti più intelligenti e sicuri per gli anziani è in forte crescita. Tra le novità più rilevanti, la sedia a rotelle intelligente M6 equipaggiata con doppi sensori LiDAR e sistemi di retrovisione è in grado di frenare e sterzare automaticamente per evitare ostacoli, adattandosi a spazi domestici stretti e scenari affollati. Un'altra innovazione è la sedia a rotelle omnidirezionale con ruote da 12 pollici e sistema di blocco automatico che si attiva quando l'utente si alza, al prezzo di circa 10.000 yuan. Gli esoscheletri per la deambulazione assistita con chip di riconoscimento del terreno forniscono assistenza adattiva in salita e ammortizzazione in discesa, registrando forte domanda fin dal lancio. Un robot mobile su cingoli è capace di navigare passaggi stretti di 35 cm, salire scale e attraversare terreni accidentati. Il primo lotto è andato esaurito immediatamente dopo il lancio in aprile, con il 70% delle vendite destinate ai mercati esteri in oltre 80 paesi. Per la prima volta la fiera ha inaugurato una zona dedicata alla finanza dell'economia d'argento, dove importanti istituti finanziari hanno presentato servizi orientati agli anziani. Shanghai punta a formare 800 professionisti in cure palliative nel 2026 e ha formato oltre 30.000 operatori per l'assistenza agli anziani dal 2024, offrendo sussidi di 100.000 yuan per scenari tecnologici innovativi dedicati alla popolazione anziana.

0: 我有一种病，关于朋友的记忆，通通都会不见的。
1: 其实你想要有朋友吧？我做你朋友，直到你记住我们为止。

La provincia del Guangdong si consolida come banco di prova dove il sostegno politico, le capacità manifatturiere e la vitalità imprenditoriale si combinano per generare una nuova generazione di industrie competitive a livello globale. A un anno dall'entrata in vigore della legge per la promozione dell'economia privata, la prima legislazione organica dedicata al settore privato in Cina, le imprese private rappresentano oltre il 95% degli operatori di mercato della provincia, contribuendo a più del 60% del prodotto interno lordo e del commercio estero. Le aziende private costituiscono inoltre oltre l'80% delle imprese riconosciute come piccoli giganti nazionali e delle società ad alta tecnologia certificate a livello statale. WeRide, fondata meno di un decennio fa a Guangzhou, si è affermata come leader mondiale nella guida autonoma, con servizi operativi in oltre 40 città di 12 paesi. In aprile ha lanciato Robotaxi a Singapore in collaborazione con Grab e servizi commerciali senza conducente a Dubai con Uber. La flotta di robotaxi dell'azienda è cresciuta da 100 veicoli nel 2023 a circa 1300, con l'obiettivo di raggiungere 10.000 unità entro il 2029 e 100.000 entro il 2032. A Dongguan, il produttore di robotica industriale Topstar ha registrato un incremento dei ricavi nella divisione robot e automazione superiore all'80% nel primo trimestre, mentre a Shenzhen il produttore di robot collaborativi Dobot, primo al mondo per volumi di spedizione nel 2025, genera oltre la metà del fatturato dai mercati esteri. L'ecosistema dell'innovazione si completa con piattaforme come Ilunga LC Technology di Shenzhen, che ha ridotto il costo di un prototipo di circuito stampato da diverse migliaia di yuan a poche decine, abbreviando i tempi di consegna da settimane a 12 ore, con oltre 9 milioni e mezzo di utenti registrati in oltre 180 paesi.

Lo stabilimento digitale e intelligente di Marco Polo Holdings a Dongguan, nella provincia del Guangdong, offre una finestra sulla trasformazione in corso nella manifattura cinese nell'era dell'intelligenza artificiale. L'impianto si presenta radicalmente diverso dalla tradizionale immagine di una fabbrica ceramica, con l'intelligenza artificiale integrata in quasi ogni fase del processo produttivo. Nel reparto materie prime, un sistema di dosaggio intelligente consente rapidi cambi di formula, abbreviando le transizioni produttive e facilitando la gestione di ordini più piccoli e diversificati. Mulini a sfere intelligenti funzionano ininterrottamente.

bollette, mentre i materiali in polvere vengono trasportati automaticamente all'area di formatura attraverso un sistema di stoccaggio e distribuzione automatizzato. Un sistema di monitoraggio basato sull'intelligenza artificiale traccia in tempo reale lo stato dei prodotti ceramici durante la cottura, contribuendo a innalzare il tasso di prodotti di qualità superiore dal 97,5 al 99,8%. Ogni piastrella riceve un identificativo anticontraffazione unico, e prima dell'immagazzinamento un sistema di ispezione automatica verifica accuratezza dimensionale, planarità e difetti superficiali. Lo stabilimento integra inoltre un sistema di raccolta delle acque piovane e pannelli solari sul tetto che coprono il 70% del fabbisogno elettrico, con il riciclo completo dell'acqua industriale e zero scarichi. Il presidente del gruppo ha sottolineato che il vero valore dell'intelligenza artificiale risiede nella capacità di risolvere problemi concreti, evidenziando il passaggio da un modello basato sulla scala a uno incentrato sulla creazione di valore attraverso l'innovazione. L'azienda opera oggi su 5 basi produttive, 4 in Cina e una nel Tennessee negli Stati Uniti, esportando in oltre 130 paesi con un fatturato annuo di 6,5 miliardi di yuan. Il Ministero dell'Industria ha riferito che la Cina conta 15 fabbriche intelligenti di livello pilota dove l'intelligenza artificiale copre oltre il 70% degli scenari operativi.

0: L'Uruguay ha annunciato l'esenzione dal visto per i cittadini cinesi titolari di passaporto ordinario, diventando il secondo paese sudamericano dopo il Brasile ad adottare questa misura, in un segnale del crescente impegno della regione per attrarre turisti e viaggiatori d'affari dalla Cina. Il ministro degli esteri uruguaiano ha comunicato la decisione, i cui dettagli operativi saranno definiti successivamente. L'annuncio arriva a meno di un mese dalla decisione analoga del Brasile, che consente soggiorni fino a 30 giorni senza visto. Analisti ritengono che le decisioni ravvicinate dei due paesi riflettano una crescente disponibilità dei governi latinoamericani a ridurre le barriere per i visitatori cinesi, in risposta alle politiche unilaterali di esenzione dal visto adottate dalla Cina nei confronti di Brasile, Argentina, Cile, Perù e Uruguay nell'ultimo anno. Agenzie di viaggio hanno registrato un aumento delle richieste di informazioni, con un incremento di circa il 15% delle consultazioni relative all'Uruguay. I turisti cinesi diretti in Sud America tendono a visitare diversi paesi in un unico viaggio, pertanto la semplificazione delle procedure d'ingresso in un paese produce effetti di ricaduta sull'intera regione. Secondo i dati dell'immigrazione di Shanghai, oltre 81.000 viaggiatori da Brasile, Argentina, Cile, Perù e Uruguay sono entrati in Cina attraverso i porti di Shanghai tra giugno 2025 e maggio 2026, con un aumento del 50,5%, e quasi il 70% ha usufruito dell'esenzione dal visto. Il commercio bilaterale tra Cina e Uruguay ha raggiunto 7,19 miliardi di dollari nel 2025, in crescita del 9,2%. La Cina resta il primo partner commerciale e il primo mercato di esportazione per l'Uruguay. L'esenzione segue la visita in Cina del presidente uruguaiano Yamandu Orsi in febbraio, durante la quale i due paesi hanno emesso una dichiarazione congiunta sull'approfondimento del partenariato strategico globale.
1: Ximì, 我们先说吧。

Un gruppo di ricercatori del Centro Antartico Cinese di Rilevamento e Cartografia dell'Università di Wuhan è rientrato dalla 42esima Spedizione Antartica Nazionale con dati ad alta risoluzione che documentano rapide trasformazioni ecologiche e un marcato aumento dell'attività umana nel continente polare. Il team di 5 membri, parte di una delegazione nazionale di 550 persone

provenienti da 150 istituzioni nazionali e internazionali, è rientrato in Cina all'inizio di aprile. Utilizzando droni avanzati, sistemi di navigazione satellitare e mareografi, i ricercatori hanno acquisito dati con risoluzione centimetrica che rivelano gli impatti accelerati del riscaldamento globale sul paesaggio antartico. I dati raccolti nelle bande del visibile, dell'infrarosso termico e del vicino infrarosso consentono la validazione incrociata con le immagini satellitari e supportano ricerche sulla vegetazione antartica e sugli ambienti di neve e ghiaccio. I droni hanno compensato i limiti dei satelliti, come le interferenze delle nuvole e la risoluzione relativamente grossolana. Combinati con set di dati storici, i nuovi dati supporteranno analisi di serie temporali a lungo termine sui cambiamenti ecologici, inclusa la riproduzione dei pinguini e la crescita della vegetazione. Una docente del centro, confrontando le condizioni attuali con quelle osservate in una spedizione di oltre 20 anni fa, ha riscontrato cambiamenti ecologici drammatici, manifestazione diretta del riscaldamento globale, sottolineando che le regioni polari stanno sperimentando il riscaldamento più rapido del pianeta. I 5 ricercatori si sono distribuiti sulla rete di infrastrutture polari cinesi in espansione. Alla stazione Great Wall è stato mantenuto un sistema integrato di posizionamento satellitare e monitoraggio del livello del mare. Alla stazione Zhongshan sono stati installati mareografi avanzati per la raccolta di dati sulle maree oceaniche. Alla più recente base antartica cinese, la stazione Qinling, sono state condotte osservazioni sui campi di vento, onde e correnti per stabilire un sistema permanente di osservazione marina.

Gli sforzi cinesi per la protezione e il ripristino dell'ecosistema marino hanno prodotto risultati preliminari, con le condizioni marine complessive che si mantengono stabili e miglioramenti localizzati osservati nell'anno trascorso. Il Ministero delle Risorse Naturali ha diffuso il bollettino 2025 sul monitoraggio e l'allerta precoce dell'ecosistema marino, in occasione della 18ª Giornata Mondiale degli Oceani. Il documento si basa sui dati di monitoraggio raccolti da 14 transetti standard offshore, 1579 stazioni di monitoraggio, 126 aree ecosistemiche tipiche e 350 isole nelle acque sotto giurisdizione cinese. Barriere coralline, praterie di posidonia, mangrovie ed ecosistemi insulari permangono in buone condizioni. Gli indicatori di biodiversità per il plancton e gli organismi bentonici di grandi dimensioni nelle acque costiere si mantengono coerenti con la media quinquennale. La salinità superficiale dell'acqua di mare, i livelli di acidità, le concentrazioni di azoto inorganico e i livelli di ossigeno disciolto nelle acque di fondo restano prossimi alla media decennale. Le baie e gli estuari principali mantengono strutture biologiche comunitarie stabili, senza variazioni significative nei gruppi di specie dominanti, sebbene in alcune aree persista un fenomeno di eutrofizzazione localizzata. Il bollettino ha segnalato rischi ecologici marini collegati in parte ai cambiamenti climatici globali. La scorsa estate le temperature superficiali delle acque costiere cinesi hanno superato di 0,7 gradi la media storica. Benché frequenza e area interessata dalle maree rosse siano diminuite rispetto alla media decennale, permangono rischi legati alle maree verdi da ulva prolifera, a focolai biologici localizzati e all'ipossia estuarina. Il Ministero ha inoltre diffuso il secondo lotto del catalogo di condivisione aperta dei dati marini, aggiungendo 10 dataset oceanici tridimensionali globali e 7 nuovi prodotti di analisi statistica. Dall'avvio del catalogo, i servizi dati marini sono stati consultati oltre 600.000 volte, fornendo più di 600 milioni di record.

Scienziati cinesi hanno testato con successo un sistema di rilevamento elettromagnetico transitorio aviotrasportato, una struttura simile a un aquilone composta da bobine giganti trainate da un elicottero, con potenziali applicazioni che spaziano dalla ricerca mineraria alla difesa sottomarina. I risultati del volo di prova sono stati pubblicati sulla rivista scientifica cinese Acta Aeronautica et Astronautica Sinica. Il sistema, chiamato ATEM, funziona inviando un potente impulso elettrico attraverso una grande bobina trasmittente, creando un campo elettromagnetico che penetra nel suolo o nell'acqua. Quando l'impulso viene interrotto, il campo magnetico induce piccole correnti parassite in qualsiasi materiale conduttivo, generando un campo magnetico secondario captato da una bobina ricevente. Analizzando intensità e velocità di decadimento del segnale secondario, gli scienziati possono determinare la presenza, la natura e la profondità degli oggetti rilevati. Il gruppo di ricerca, guidato da un professore associato dell'Università Bayang e dell'Istituto di Geologia e Geofisica dell'Accademia Cinese delle Scienze, ha risolto un problema ingegneristico fondamentale: mantenere perfettamente stabile durante il volo un complesso sistema multibobina aviotrasportato. La struttura sviluppata consiste in una torre con tre bobine giganti dodecagonali di 25 metri di larghezza, sospese una sotto l'altra da un unico cavo. La sfida principale consisteva nel trovare una configurazione di volo stabile, un equilibrio specifico tra lunghezze dei cavi e punti di ancoraggio. Durante l'accelerazione dell'elicottero, le bobine oscillavano violentemente con inclinazioni superiori ai 20 gradi, compromettendo la qualità dei dati e la sicurezza. La soluzione è stata l'aggiunta di una membrana aerodinamica flessibile sulla metà posteriore della bobina principale, che funge da stabilizzatore passivo smorzando le oscillazioni. Studi precedenti condotti da ricercatori di altre università cinesi hanno già esplorato l'applicazione di questa tecnologia al rilevamento di sottomarini, sfruttando il contrasto tra la conduttività uniforme dell'acqua marina e la bassa resistenza dello scafo metallico.

oltre al successo nella microelettronica con CXMT, la città di Hefei sta emergendo come polo d'avanguardia in tre frontiere tecnologiche strategiche: l'informazione quantistica, l'energia da fusione e l'esplorazione spaziale. Nel settore quantistico, Hefei ha consolidato il proprio status di hub globale grazie a tre aziende leader nate dall'Accademia Cinese delle Scienze, che gestisce l'Università di Scienza e Tecnologia della Cina con sede nella città. National Shield Quantum, fondata nel 2009 e focalizzata sulla comunicazione quantistica, è stata nel 2020 la prima azienda quantistica cinese a quotarsi in borsa. Origin Quantum ha ottenuto risonanza internazionale con i suoi computer quantistici superconduttori Origin Wukong e ha avviato alla fine dello scorso anno il processo di quotazione sul mercato Star Market, puntando a diventare la prima società puramente quantistica quotata in Cina. Guoi Quantum sta guidando il settore della misurazione quantistica di precisione, sviluppando sensori e strumenti scientifici per applicazioni che spaziano dalla ricerca biomedica all'esplorazione energetica. Nel settore della mobilità aerea urbana, EANG ha stabilito a Hefei la propria sede per la Cina centrale nel 2023, attraverso una joint venture con il fondo di capitale statale della città. Il modello E216S è l'unico velivolo per il trasporto passeggeri a pilotaggio completamente automatico e propulsione elettrica ad aver ottenuto tre certificati di aeronavigabilità dall'Autorità per l'Aviazione Civile cinese. La ricerca e lo sviluppo del velivolo di nuova generazione VT-35, progettato per il volo a lunga distanza, saranno anch'essi basati a Hefei. L'ecosistema di innovazione della città ha beneficiato di oltre 220 miliardi di yuan di capitale pubblico che hanno generato investimenti progettuali superiori a 840 miliardi. Il successo di Hefei ha trainato la crescita industriale dell'intera provincia dell'Anhui, il cui fatturato industriale annuo è salito da 3,8 a 5,9 trilioni di yuan negli ultimi 5 anni, facendo balzare la regione dal decimo al quinto posto tra le province cinesi.

0: 车，
1: 好漂亮，波光粼粼的海，真的月光下的海面太美了，太阳光下的海面美多了。

0: 但我想和你改变世界。
1: 好啊，一起改变世界，好久不见了。

0: 醒了吗？还是在做梦？醒了吗？还是在做梦啊？腰好酸。昨晚我写到哪儿了？
1: 老房子太安静。

0: 想看他们搭建那些工地里银色的脚手架，
1: 一切都像是新 的。
0: 进入禁区，
1: 便会有邪恶的声音。

都说意识与灵感共存脑海，淡子年代好浪漫，一切都只是错觉吧。

keep moving on. You know how we do it.